ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

freddo che sento stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno dopo potesse far ritornare. Se ci stesse un Dio che mi venisse una speranza, che mi venisse là non mi poteva portare. Perché mi manca assai, è solamente rinda una canzone. Te posso dire tutto quello che provo a rinte. Se mi stai sentendo ritorno.

pizzi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini. Sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

se adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Dalla Puglia, DJ Niccione.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: a te.
1: Sorpreso da un dire sì deciso, sentendosi deriso, Re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente le

0: assai valente ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta al suo signor.
1: Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor.

gran cialtrone con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco fra i glicini e il sambuco. Il re si dileguò.

di luna passeggiavo nel vecchio Messico quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

Andiamo, il tempo. Questa la cantate forte, eh?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: bimbo.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

0: desde Córdoba, República Argentina, está transmitiendo Piscis, la única radio de clásicos que te acompaña las 24 horas.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Andiamo a salutare tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna, salutiamo il fratello di Vladuz, l'Azzurra, a Fabbrica Lapa sotto sopra, Camale, ancora per Fenice, The Clover, Alice, Paola, Ciro il Vecchino, Whisky Pilotto, Samuel, DJ Bello, Dioniso, Melody, Micione e

Ebbene, che si continua con un po' di brani in italiano, un po' vecchiotte, anni 70, 80, 90, l'Angelo Azzurro.

non ce la faccio. E ricordiamo in palinsesto di stasera, giorno 11.06, alle ore 18 Fabbrica La Fa in diretta, ore 19 Franci, ore 20 Jesse, ore 21 Jay Attila, ora 22 Rita, 23 Fabius. Salutarsi su Radio Sole Luna.

E bene che si continua ancora con la voce di Adriano Celentano, il tempo se ne va. E non ritorni più bambino.

E vi ricordo che sarò in vostra compagnia con musica italiana fino alle ore 18:19 ritorna Fabrica Lapa con il suo Napoli a Misca.

fare un rinnovo di saluti per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Andiamo a salutare Azzurra, Camaleon, Fenice, The Clover, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, i nostri bot, Whisky per Lotto, Samuel, Melody. Salutiamo ancora DJ Bello, Dioniso, Micione e Sciacca, gli amici che ci ascoltano dall'esterno.

Non so, mi si è bloccata anche la tastiera, non riesco a capire il motivo, mi sa che devo riavviare anche io. E facciamo così ragazzi, riavvio un attimo, così alle 18 riprenderò diretta.

Eccomi qua, un buon pomeriggio a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna, ore 18 in punto. Andiamo a salutare i titolari di questa magnifica web radio di Radio Sole Luna, Shaki e Miccione.

0: Un saluto va per Azzurra, Maurizio da Bolzano, Rottweiler, Camaleon, Fenice, The Clover, Alice, Felix, Paola, Scirobecchino.
1: Ora come sciacquo le asce fiasco, te le squaglio.
0: Saluto ancora Cipeban, Whisky Slotto, Samuel, Patti, DJ Bello, DJ Giuseppe, Melody,

0: lo peggio circo lo schiatta la otte.
1: Un saluto ancora a tutti i radioascoltatori che ci seguono dall'esterno, le radio associate, gli amici di Facebook, gli amici di TikTok. Un buon pomeriggio a tutti voi. Grazie della buona diretta e a voi un buon ascolto.

0: E bene bene bene che inizia così il mio programma Napoli Ammiscato.
1: Mi sa che me credea dell'onzorato.
0: E si inizia subito con la voce di Leo Ferrucci, Amo l'estate.

Ebbene ragazzi, ricordiamo il palinsesto di stasera, diciamo del 11/6/2026. Allora, io metto un attimo in pausa con la musica e vi ricordo il palinsesto, ore 16-19, Fabri, 19-20, Sciacchi, 20-21, Jesse, 21-22, DJ Akira, 22-23, DJ Rita, 23 a Notte Fonda, Fabius. Allora, Giuseppe, sai che Michonne ha comprato un orologio? Ciao Marica, ciao, buonasera. Ha comprato un orologio Michonne. Vuoi vedere qual è? Questo qua, guarda. È un orologio a cucù.

cucù. Ed era il cucù che veniva dal Perù. Ebbene ragazzi, si continua con la voce di Little Tony in Cuore Matto, versione mixata.

discoteca al mare. La voce di Patrizio. E andiamo a fare un rinnovo di saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Un saluto per Azzurra, Maurizio da Bolzano, Rottweiler, Marica, Felice, The Clover, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Ciberman, Whisky, Trullotto, Samuel, Patti, DJ Bello, DJ Giuseppe, Jesse, Dina, Micione e Shaki.

Ricordiamo che alle ore 19 salirà in console Shaki, ore 20 Jesse, ore 21 Akira, ore 22 Rita, ore 23 Fabio.

0: Eh sì, e vinci sempre tu, la voce di Nico Desideri.
1: Vinci sempre tu, moglie mia, e chi per tu sai, su sempre che forza fa.
0: Ricordiamo che stiamo ascoltando Radio Sole Luna.
2: Tante si pensano, riga si può accontentare, ma qualche giorno è chiesto in coppa.
0: In diretta con Fabri Calapa.

0: andiamo a dare ancora una ben arrivata a Cata. Ciao Cata.
1: Sempre tu, moglie mia.
0: Un buon pomeriggio.
1: Chi perdo sai, so sempre che posso fa.
0: Grazie Cata della buona diretta a te, un buon ascolto.

Bene, bene, bene, continuiamo col prossimo brano in programma. La voce di Adriano Celentano in Soli, versione mixata.

noi quello vogliamo, noi quello vogliamo, Jesse, che ci fai sognare tutti. Infatti siamo tutti qua ad aspettare la tua diretta alle ore 20.

0: sapere che passa. Sto cuore mi fa sempre tu, tu, tu, ta, ta, ta.
1: E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Frankie El Cora. Ciao Frankie. Un ben arrivato anche Axel.

E andiamo a fare un rinnovo di saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ancora un saluto va per Axel Azzurra, Maurizio da Bolzano, Rottweiler, Frankie Alcora, Marica, Felice Tech Clover, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Ciberman, Whisky Pirlotto, Samuel, Cata, Patti, DJ Bello, DJ Giuseppe, Jessi, Dina Micione e Shaki. E ancora un saluto va a tutti gli radioascoltatori che ci seguono dall'esterno.

0: Ebbene, bene, bene, continuiamo col prossimo brano. Sì, sì, è la volta di Cioccolata.
1: Cioccolata non sono nata.
2: Come rispondi alle critiche?
1: Io

E andiamo a dare ancora una ben arrivata a Lilli. Ciao Lilli, ben arrivata qua su Radio Sole Luna. In diretta con Fabrica Lapa fino alle ore 19, che poi Sciacchi mi butta fuori.

0: cioccolata.
1: Oh, cioccolata.
2: Ebbene, bene, bene, andiamo col prossimo brano. Poi abbiamo una richiesta fatta da Frankie.

0: e andiamo tranquillo, ben arrivato all'Overcache.
1: Pigio l'autobus insieme a te, che sei l'unica.
0: Come sta partendo? Dove va? Dove va?

Ebbene, bene, bene, bene, ragazzi, è arrivata una richiesta da parte di Frank El Cora. Shakira Waka Waka, che la va a dedicare a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. E un ringraziamento va da parte mia, Frank. Grazie.

0: Ebbene, bene, bene, bene, ragazzi, io per chiudere la mia diretta voglio concludere con questo brano qua.
1: E per finire in allegria, facciamo una tarantella, compare d'ore, attaccate suonatore!

Bene, bene, bene, ragazzi, allora vi vado a salutare tutti in attesa che arriva Shaki in diretta. Vado a salutare Axel, Love Kake, Azzurra, Rottweiler, Frank Alcora, Marika, Fenice, The Clover, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Cata, Lilli, Patti, DJ Bello, DJ Giuseppe, Melody, Jessie, Vina, Micione e Shaki. Ancora un ringraziamento da parte di Fabio.

0: musica per voi. Un programma esclusivo di DJ Shakira.
1: Check it out, here we go, let me say it.
2: Buonasera a tutti. È un orario un po' insolito per me. Vabbè, dai, ci sta.
1: Check it out.
2: Che devo dire, Fabri, bravissimo, complimenti. Ottima diretta. Cominciamo velocemente i saluti. Sempre vanno chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E un saluto Axel, Lover Cake, cacche quello che è, Azzurra, Frankie El Cora, Rottweiler, Marika, Fenice The Crow, Claudio Lise Felix, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Melody e basta. E Samuel, no? C'è anche Samuel. Vado a salutare Ciro il Becchino, la Paola, Claudio, Jessie, che salirà in console subito dopo di me, alle ore 20. La Cata, la Lilli, ciao Lilli, Patti, DJ Bello, Fabri, Giuseppe CT. Poi chi c'è? Chi c'è? Micione. La Cata, che mi sa che l'ho lasciata indietro, ciao Cata. Sono rimbambita stasera, Sarete in mia compagnia fino alle ore 20, poi arriverà lei, Jessie, a ore 21, Akira, ore 22, chi ci sta alle 22? Rita e poi Fabius. E un grazie a tutti per la buona diretta, buon ascolto, buona musica e buon divertimento.

È il trompompero. Quante versioni ci sono? Oh, ricordiamoci 18 giugno, compleanno di Radio Sole e Luna.

0: Una volta ho avuto anche il coraggio di pubblicare la foto di sta specialità.
1: Immagino tanta scossa.
0: Solo a guardarlo.

No, veramente l'ha fatto bruciare. L'ha pubblicato pure su TikTok. Mamma mia. Quando voglio di fare un po' di dieta, vado su TikTok, vado a guardare il minestrone di Michelin e mi passa la fame.

devo dare una notizia. Oggi sono andata a farmi la visita dal mio professore. Purtroppo per voi campo ancora non muoio.

Melody, lui è Mr. Book. Darling, questo brano è per te, Micio. Basta che non fai più il minestrone bruciato, eh?

Una volta avevamo una DJ, no? Sa come faceva? Perché lei cambiava sempre i fidanzati. Ciao Nico! Allora, cambiavi i fidanzati una volta ogni 15 giorni massimo. E questa la dedico all'amore mio. Allora io la dedico all'amore mio.

0: desideri nei miei pensieri all'incontrario va. You know you
1: have it. E arriva lui, Michael Bublé. Hi girl.

0: Sei stanco? Sei stressato? Hai bisogno di un viaggio rilassante? Rivolgiti a Radio Camposanto. La radio fatta apposta per te. La radio fatta apposta per te.
1: A lui gli piacciono le tette belle grosse. Sergio Cremonese, viva le tette grosse. Per te, Micio. No, per te Ciro. Mi sono sbagliata, per Ciro.

0: modelle.
1: Dai Ciro, fatti un bel valzerino, questo è un valzer, un valzer, dai, su, troviti una dama, dai. Scegli Jessie, dai, lì, lì sola sola.
2: E cantiamo insieme l'inno grasso la mamma.
1: Però non toccare troppo Jessie, eh.

E da Roma andiamo ancora più giù, in Sicilia. Sicilia bella, lei è Delia. E poi c'è la richiesta di Micione per me.

0: State ascoltando Radio Sole Luna. La radio vietata ai minori di anni 18.
1: Radio Sole Luna, la radio dal bollino rosso.
2: Spazio richiesta.
3: E adesso andiamo in Calabria con un brano che Micione vuole dedicare proprio a me. Due Cece Barretta, Io voglio stare con te. Grazie Micione.

Ciao DJ Bello, buona cena. E poi andiamo anche a Napoli, eh?

e come ho detto poco fa, adesso andiamo a Napoli. Alan Sorrenti, Digitencello Voyer. Catch up.

0: Lui non deve mancare. Renato Zero, è un live? Morire qua. No, morire qui, non qua, qui. Penultimo brano, con l'ultimo brano io farò i saluti.
1: Che strano, esisto anch'io sotto il tuo stesso tetto. Quello che siamo noi,

0: lei.
1: Prego Joe.
0: Sai dovunque andrei.
1: Stasera non ho fatto dediche, eh? Solo una, diciamo.
0: Che hai vinto ormai? No!
1: Fa niente, dai, la musica.

0: 20, la nostra Jessie.
1: Ho un'anima con me, conosco quanto vale, ma non la venderò.

0: io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei.
1: Grande Renato!
0: Chi tuoi? E dimostra.
1: E vai Renato!

Ultimo brano, Home to Mamma, Patrizio Buonnet. Ciao Franci. E con questo brano io farò i saluti. Every city, every country to find a girl. A girl who'll be the one, the one to marry. Spero che la mia musica è stata di vostro gradimento, spero, se non è così, pace, vabbè. Non ci sta problemi. Tanto noi ci sentiremo anche domani sera, purtroppo anche domani sera. E ricordatevi 18 giugno, non come Nico che pensava che era oggi. I just don't know who it should be. Il caro Nico pensava che era oggi il giorno del compleanno. Could it be her or maybe... Tanta bella musica e soprattutto il bingo. E c'è chi paga, paga, paga, vero Aghetto? I met Mariah full of fire. In palio 2000 XAT oppure i Days. Chi indovina i numeri?

0: il numeri gli estrae il bot. Qui non c'è truffa, non c'è inganno, non c'è niente. Mi raccomando. Si fa tutto alla luce del sole. Beh ragazzi, io vi saluto, buona diretta Jessie e grazie per l'ascolto. Ciao!
1: Mamma, ma che ci fa?
2: Andiamo! Perché? 3 minuti!

0: Benvenuti sulle frequenze di questa fantastica radio web. Sta per salire in console l'inarrestabile, l'imprevedibile Jesse DJ.
1: Rieccomi qui, buonasera a tutti e ben ritrovati su questa bellissima giardina. Ringraziamo la nostra Shaggy, bellissima diretta come sempre. Un saluto lo diamo per Miccio, un saluto lo diamo per Dina, per Aghetto, Giuseppe, il nostro Fabri, Giovanna Ballo, Nico, Melody, anche i nostri Botticini vuole essere pure salutati, eh? E DJ Bello, Patti, Rita, Cata, il nostro Whisk, wow, Samuel, Perlito, Ciber.

0: Felix Tegreo Grow, Marika Rottweiler, Frank Azzurra, Love Cack, Elena.
1: La sua musica.
0: E un saluto va a tutti quelli che ascoltano all'esterno e a voi vi auguro a tutti un buon ascolto, Adesso ascoltiamo la prima song in mia compagnia che andiamo ad omaggiare alla nostra carissima Shaki. Te voglio bene assai.

0: Grazie a tutti voi della buona diretta e a voi un buon ascolto.
1: Abbracciarti adesso.
0: Ok ragazzi, passiamo prima Son Chi, mia compagnia. Andiamo a ascoltare Ti voglio bene assai, tutta per la nostra Shaki.

0: per Ponzi. Ciao e grazie di essere qui con noi.
1: Tanto, tanto.
0: Eh sì, ti voglio bene assai. Tanto, tanto, Shaki.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Little Tony, Un cuore matto, e questo lo vogliamo dedicare a tutto al nostro carissimo Micio. Tutto per te, Micio.

Micio, tutta per te, un cuore matto. Grazie Fabri della buona diretta a te, un buon ascolto.

0: Giuseppe, mi sa che tu questi 1.000 euro te le sogni, eh? Mannaggia a te. Giuseppe, rispondimi a questo.
1: L'ultima cosa.
2: Eh?
1: Ma tu sei capace?
2: Sempre.

Eh sì, Giuseppe, su questo non ho mai risposto, eh. Sei sparito? Adesso ascoltiamo la prossima, che vogliamo dedicarla al nostro carissimo Giuseppe. Come facette mamma da con te? Tutta per te, Giuseppe!

Adesso ragazzi andiamo a ascoltare la prossima in mia compagnia. E cuore antico stanotte. E questa voglio dedicarla per Giovanna, per Rita e Cami, per voi.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, che voglio dedicare al nostro Ciro il Becchino, Celentano Azzurro.

tutte si associano per nostro carissimo To, ma scusatemi, Giuseppe CT, sempre che vuole 1000 euro.

0: Edizione straordinaria. Navigando sul web potrai tuffarti all'interno di una nuova web radio esclusiva e innovativa, con tanta buona musica e divertimento assicurato. Così di allegria e spensieratezza.
1: Radio Sole e Luna, un ascolto. Adesso ragazzi andiamo ad ascoltare Bam Bam per tutti voi.

ragazzi, io leggo delle cose, ok? Dopo vorrei dedicare una canzone per Incubo e Giuseppe CT. Per voi due, eh?

No, non è per Katy, ma è per Incubo e Giuseppe. Per voi due, occhio, non mettete Kata in mezzo, sono vaccino.

adesso scusate, ma mi viene da ridere. Adesso dedico la song a Giuseppe e a Incubo. Luca della Rosa, una terapia particolare, e sì, particolare per voi, eh.

Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno è Gigio D'Alessio. Wallunce, e questa la dedico per tutti voi su questa bellissima giattina.

Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno sono Nude Ross, quella carezza della sera, e questa la voglio dedicare per tutte le donne su questa bellissima chatina.

Adesso ascoltiamo una song per tutti gli uomini della chattina, una donna per amico. E sì ragazzi, la donna per amico è migliore di un uomo.

Susa, che c'è da commentatore a... Madonna mia. A comandante? Non c'è nulla di differenza. Ti chiamo commentatore, eh?

Ragazzi, ascoltiamo questo qua. Mi sta guardando. E sì, Akira, dimmi quando sei pronto, che io saluto e ti lascerò tutto, eh.

0: questa vi saluto e vi auguro a tutti un seguimento. Mi raccomando, non andate via, adesso arriva il nostro Akira con la sua bellissima musica. E di qua vi auguro un bacione grande grande a tutti e grazie di essere stati qui con me. Ciao belli, un baciotto. Aspetta che ve lo mando bene bene.
1: Dani,
0: pure il telefono.
1: Dani, rispondi al telefono.
0: Eh sì, adesso arrivo, un attimo. Di qua ti auguro buona diretta, Kira.

E buonasera a tutta la chattina di Radio Sole e Luna e si parte! Buonasera e un grazie a Jesse DJ che mi ha lanciato la console molto calda, con questo caldo si parte!

ci sorride. Salutiamo i titolari Sciacchi e Micione. Chissà perché anche stasera fa caldo.

saluto tutta la chattina, tutti quelli che ci ascoltano dall'esterno, e si parte con la serenissima

Ed ecco, è andato il primo salto. Vabbè, ci ascoltiamo Shakira, Dai Dai, Haiko, FIFA World Cup 2026, song dei mondiali ufficiali 2026.

questa è la song dei mondiali di quest'anno 2026. Mi raccomando, pagate il biglietto. Arriva Céline Dion, I'm Alive.

Ed un buonasera alla Patrizia, ben arrivata qui su Radio Sole Luna, DJ Akira in console. E intanto arriva il nuovo singolo di Francesca Michelino, arriva Strega Comanda.

E sta per arrivare una song per il nostro Andrea. Ma che sarà?

Ed io vi ricordo che alle ore 22 arriva in console DJ La Ritta. Mi raccomando, tenetevi la console.

ed arrivano i 30 Seconds to Mars, arriva Walk on Water. Su, su, che si badda. No, no, non scappo, no, mi è scappata la console.

E mi avvisano dalla regia che sta per arrivare una song per DJ Fabius. Cosa sarà mai?

E vi ricordo anche che il comandante Fabius DJ salirà in console alle 23. Per DJ Fabius arrivano i Depeche Mode. Enjoy the silence.

mi avvisano dal temporale che sta per arrivare anche una song per Bobe. Cosa sarà mai?

E auguriamo anche un buonasera a Dani DJ. Ben arrivato qui su Radio Sole e Luna. DJ Akira in Kunsul.

Ed arriva una sunghina per la Giovanna Ballo, che balla e come balla, e la Shaki arriva Francesca Michelin, un cuore in due. Di solito era in tre.

Sciacchi e Micion. Si passa ai saluti generali di tutta la chattina, siete in tanti, un saluto rotondo circolare. DJ Akira passa la console alla bravissima DJ Rita, dopodiché arriva DJ Fabius e noi ci sentiamo alla prossima.

DJ Akira dalla Calabria, provincia sempre di Cosenza, vi augura una buona continuazione di serata. E dice e chiede alla DJ Rita: sei pronta? 3, 2, 1, console libera!

Su Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti sentirai. Su Radio Sole Luna

0: insieme a te.
1: Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna. Grazie a Kira per l'ottimo passaggio della console. Bravissimo, come bravissimo si sono stati tutti i DJ che ci hanno preceduti. Fabri, Shaki e Jessie, bravissimi come sempre. E dopo di me chiuderà, come ogni volta, Fabius. Quindi la serata sarà chiusa allegramente da Fabius. E ora passiamo a salutare a tutte le radio associate e a tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Salutiamo Shaki, Micione, Dina, Patrizia, Dionisio, DJ Bello, Giovanna, poi abbiamo Akira, Dani, Anna, Andrea, poi c'è Fabius, Jessie, e ancora più giù vediamo allora Ciro, Paola, Felix, Alizé, Claudio, la famiglia del comandante, Crote, Crov, Fenis, Incubo, mamma mia che paura, Rottweiler, Maurizio di Bolzano, Azzurra e DJ Akira Cromba. Che dire, grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto e spero che si sente bene e che la mia musica vi piaccia.

L'esercito del Sefri, Lorenzo Fragola e Arisa. Questo è per il DJ uscente. Per te, Akira, spero che ti piaccia.

0: E iniziamo con il mio programma. Voglio parlare del 1984, l'anno che ha dato il via a tutta la tecnologia moderna. Qui troviamo un Eros Ramazzotti che ha vinto
1: Siamo
0: un
1: ragazzi
0: anni,
1: oggi,
0: terra con Terra
1: siamo sempre
0: Promessa,
1: l'America,
0: Sanremo, per tutti voi.
1: parliamo.

E sfumiamo perché è un po' lunghetto. Restiamo sempre negli anni 80, 1984. Raff, Self Control, per i birilli blu.

e restando nel 1984 abbiamo Albano e Romina Power, Ci sarà. È un brano che è l'inno alla speranza, alle cose nuove che possono succedere. E questa è la

era il tempo che Albano e Romina Power erano la coppia che tutti sognavano, la coppia perfetta. Ma non esiste la coppia perfetta, è loro.

Fiordaliso, non voglio mica la luna per i birilli bianchi e la voglio dedicare anche a mio figlio.

No, Andrea, ballare ballo con te. Mio figlio non può mettere il ballerino. Con mio figlio gli ballo da vicino.

0: Dani, Andrea è sempre presente nella mia diretta. Guai, lo sa, niente torta.
1: certezze.
0: Io lo ricatto con i dolci.

0: Ma tanto non dura mica tanto, Andrea. Vedrai che fa poco dirà che ha sonno.
1: amando fino a non poterne più.
0: È già tanto, Andrea.

0: mondo.
1: Lo sfumiamo perché è molto lungo.
0: Nei commerci e nella fragilità, nell'ambiguità di un loco disegno.
1: E siamo di nuovo al 1984. Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico per tutti i maschietti in chat.

Senti Marton con People from Ibiza. Penso che tutti voi ve la ricordate, ma soprattutto spero che

Jessy, lo sapevo che questa ti piaceva, perciò l'ho conservata per ultima. Peccato che vai via, ma ce ne sono. C'è quella di Brian Ferry che è stupenda. Grazie, Jessy, grazie.

Shaq e Michonne, Anna e Dani, io e Pippo, Jesse non so tuo marito, Franci e Daniele, Giovanna non lo so, Andrea

Ala Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, per i birilli oro. Una dolce notte a te, Jessie, e grazie per essere stata qui con noi. A domani.

Andrea, ti piace sognare, vero? E tutti si associano per te, Andrea.

E Franci si associa per te, Andrea. Vabbè, ma che senso ha mettere la domanda e la risposta subito? Lasciate un po' di dubbio, no? Ecco, è arrivato Fabius. Hai mangiato, Fabius?

0: Fiorella Mannoia, caffè nero bollente. Per Fabio.
1: Caffè nero bollente.
0: E mi pare che piacesse pure a Giovanna, forse?

Ma sei troppo giovane, Fabius. Quante donne vuoi far piangere? Poi ci tocca a noi in radio a consolarle.

ci ha lasciato così. Restless, sempre un brano di Dani. Neia, per tutti voi.

Vai Fabius, che io sto riscaldando i motori, vedi? Non andate via, dopo di me ci sarà Fabius che come sempre chiude la

E questo sarà il mio ultimo brano, sempre grazie a Dani DJ, è un remix. I saluti come sempre li lascio a te, Fabius. Io ringrazio tutti per essere stati qui in mia compagnia. Spero che vi siate divertiti e che la musica vi sia piaciuta. Grazie sempre a Shaki e a Micione che ci danno questa possibilità di divertirci e di passare delle ore in relax. Grazie Andrea, vai, buonanotte.

Fabio, a te buona diretta. Appena finisce questo brano, ti passo la console. Grazie, Franci. Grazie, Shaki.

0: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius, che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in popolo. Ore 23:00. Un minuto. Buonasera a tutti. Benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Sono i DJ più pazzo del mondo. Il comandante, un saluto e un ringraziamento faccio a Rita per passaggio di console. Bellissima diretta. Come bellissime dirette sono state quelle di Akira, Jesse, DJ Shakira e di Fabio. Vi lascio alla mia sigla. Buon ascolto. Ed io sulle note della mia sigla inizio a fare i saluti. Saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio associate, Radio Cedemadre Bellita, e saluto la nostra radio, Radio Sole Luna, Quick

chat. Noi troviamo i nostri titolari DJ Shakira, DJ Michone, Sotto Melody, DJ Bello, Davide DJ, Anna, ringrazio Rita, Franci, Dionisio, Pilotto, Ciro Pecchino, Alessi, Claudio, la mia famiglia, Samuel, Whisky, Sotto Felix, The Crow, Fenice, Marica, Portovaglia, Patrizia e Azzurra. Pronti? Si parte!

0: Si parte, ragazzi, primo brano, in programma c'è una new entry, lui è Rosario Miraggio con Inaspettato Amore.
1: Disco novità.

de gat vents, o varo mi s'estrell e posa l'argo con mio mar. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.

bellissima canzone di Rosario Minoccia, inaspettato amore, Nuetri 2026. Arrivano loro, Queen, Too Much Love, We Kill You, tutta per i DJ che mi hanno preceduto.

23 e 10 minuti erano qui Queen con Too Much Love Will Kill You. Arriva lui, Adriano Celentano. Pregherò.

bellissima canzone di Adriano Celentano, Pregherò. Arrivano loro, Pete Shaw, Boys Go West.

0: 23 e 18 minuti erano Pit Show Boys Go West. Arriva lei è Sara Brightman e Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Con te partirò tutta per voi.
1: In diretta live su Radio Sole Luna alla console DJ Fabius.

Bellissimo. Canzone di Sara Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, con te partirò. Arriva lei, Spagna.

Bellissima canzone di Spagna, si continua. Ragazzi, io questa la voglio dedicare a tutti voi. Tra pochi giorni sono 6 anni che sono qua e io la dedico ai titolari e voi 883. Grazie mille.

Bellissimo. Canzone degli 883. Grazie mille. Arriva non share future con fading into silence.

Bellissima canzone di Cher, Future Fading into Silent. Arriva una richiesta di Franci. Franci, tu mi hai chiesto il Barcarolo e io te la metto. Bonolis e Laurentiis, Bucatini, disco Dance.

Ragazzi, ma io non me ne posso andare senza lei, la Ida Odissea, Mediterraneo e poi.

0: e anche per questa notte su Radio Sole Luna è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni. Restate sintonizzati, seguite il ritmo della notte e ricordate, ogni onda porta una nuova storia. Buonanotte da DJ Fabius.
1: Ci risentiamo presto. Sulle note della mia sigla inizio a fare saluti, saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, la nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio sociali, la radio
0: giornalista, saluto la nostra radio Sole Luna,
1: wixsite.com, The Shaggy Micio.
0: Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni.
1: Claudio, la mia famiglia.
0: Restate sintonizzati, seguite il ritmo della notte,
1: Anna, Vara,
0: e ricordate, ogni onda
1: e Patrizia, cosa dire? Io vi auguro buonanotte.
0: Porta una nuova storia.
1: Lunedì sera.
0: Buonanotte da DJ Fabius.
1: Fatti bravi.
0: Ci risentiamo presto.

e anche per questa notte su Radio Sole Luna è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continua e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: pastore, c'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora.
0: Ha saltato il recinto.
1: Sentendomi siete.
0: Sentendomi siete.
1: Perché non venite a aiutarmi?
0: Aiuto.

spostare una pecora a un mandato di cottura a 100 gradi. C'è da mangiare una pecora. Sentendomi siete, hanno investito la pecora. Una pecora è stata investita. È un diesel!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.